0: Telefone.
1: Perfetto, siamo salti.
0: Buona, che polizia? No.
1: Can I see a driver for Fernando?
0: Telephone 49 UDRs 17492 17492.